Adesso qua nelle montagne Ondese 12, sì, ormai di avanti, andiamo avanti così. Un buongiorno pra quem, pra quem, pra quem, aqui, Admar Bautz, bom dia Admar, pra Elza Brunelli, pra Eduardo Antônio, Maqui Querequa, o José Carlos Anão, bom giorno, pro Fabinho Altué, bom giorno, Bob Solo, cantando espanhol também, inglês.